0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 2:03.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Quartetto Cetra. Una canzone per fa amore.

0: Canzoni napoletane. Tu si na malatia.
1: Giuseppe Di Stefano. Nessuna può sapere.

Tu pierdu suon, goppi i giornalet. E mamma te minaccia, e pata te s'arraggia. Te fanno girare a capa sti fumetti. Guardannati in tu specchio, vuoi fare il toreador. Ti fatta giacchettello curta curta, o casoncella stretta e un ricciolillo in front.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Consigliali Ciardi, rose, miezze rose.

0: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lo Guarracina.
1: Lo Guarracino che chiedeva a

la sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della pavosa subito disse: ah, schifanzosa, da stamattina.

Non lo guarracina la disgrazia, chi sta portaia, che a mia sala piazza te lo incontraia. Se la ferra poco la mattina e poi la dice, ah malandrino, tu mi lieva l'innamorata e pigliatella sta mazziata, e tu fai detta.

Correvano a strisce da stu partite da chi lo lipisce, che vadiste da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che niente c'è d'acchiata, scormatunne allatterate. Pisce palumma, piscatrice, scuorfano, cernia e alice, mucchio, ricciola, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuno, merluz, ruongolo, murena, capitoglio, orca e balena, capituna, aulia, arenga, cifra, watch, tracina e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, figo, cipolla, launa, rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palumma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, che angina, vongole, cocciole, patella, pisce, cane, granciatiella, marvizza, marmora, vaposa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, spona, la sierpa, sarpa, scausa, un zuoccole con le scarpe, sconciglia, gambere, ragoste, venere, infine, con le poste. Capituno, sauri, anguilla, pisce, grossa, piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, libarrata, ammali una, libatrata. Morza e pizza, cabbali una, addoluvio la sucuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette per ogni luogo.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Tu, ma desista sina si rimaggia, e moti no curaggi me la sa. Sto che tu non so sincero, come quando mi incontrasta, come quando mi desista, voglio bene solo a te. E tra man mi giurasta, con una mano in coppa cuore, non so scorto, o prima amore.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Sergio Bruni. Zitto i cor.

artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 3. In punto. Vittorio Marsiglia. Fatto fa foto.

una sola di me, cosa? Una sola, ma che ti costa? Mannaggia capatori, mannaggia. La prima che ti fai

0: fatto fatto fotografa.
1: Una sola.
2: Gloria Christian. Tutte sera.

Ho sentito sto calore. Mamma bella, sto squagliando. Non capisco come fanno certa gente a camminare. Io per me passai giornata in dall'acqua a mergellì. Malz i 7 amati, perché mangia a rinfrescare.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano. Tutta per me.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Ferdinando Rubino. Grazie di cuore.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Claudio Carluccio.

innamorata bocca, che passione attacca, ti fanno assai più ricco, e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giulia de Palma, sta mi San Giuse.

ciuchilla, manca a te te fa campà. Mamma mia, sta mi son giuce, l'acce disse ma te piace, non sarà una vita dolce, ma da spusa

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tu per tu, sambi e rapita. Vi volimmo fa divertì. Si di Napoli, trasita e facete sentì. Volimmo fa sentì due tre canzoni. Che tutto paradiso ha da cantare. Sospira e vasa, musica e passione. Robba, che sono a Napoli, sa fa.

cuore. La voce amabola tremba con l'aria, ma tutti nuota la non può vendere. Cazzo sta fendana, cazzo sta roccia, s'ha incantato l'ombra a far male.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giacomo Rondinella. Comma facetta mammata.

capricce no amor. Por uva se fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragiona.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 4 e 4 minuti. Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Gilda Mignonette, Connola d'amore.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella, eccomi qua, mo la palamma sta tarantella. Scusata si o fantasma do passata, brumbi sapendo a casa e prasantate, si può, si può.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Silvana Martino. A Francesca.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fausto Cigliano.
2: Paese mio,

0: Carlo Buti e Comarel.
1: Dodiche paparelle, non per dire son vorre, un mare e cummarelle stanno sempre a

amarelle tutte quante annassate, che finalmente stella in braccia a me ven a cadere, me chiama traditore, caro lì, ricaggiare.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Vattenna, coro mia, vattenna sulla, e vi sull'agna. Chissà, tagagna mo così figliola, chissà. E già che tu sei nata cantatore, va e canta se stai triste o in buon umore. Canta per te e non chiamar nessuno, tu, la chitarra e la luna.
2: Vattenna, coro mia, vattenna sulla, e via sull'agna. Chissà, tagagna mo così figliola. E già che tu sei nata cantatore, vai canta

capace, quello chiamò Nicciola, tu la

tu qualcuno fosse amora, fagna con amma di, fatua in errore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ernesto del Muro Lomanto, Piscatore Pusillaca.

Dint na Ritz, ca tengo cor. Amor, che mi saputa fa. M'n fu una mana, dinta stonna chiara. Mi faccia a croce, prega e mi salva. Mar, so padrono rumar. Ma in un poco d'amor, padrone non so. Ma...

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Miranda Martino, Malattia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mirna Doris, 4 maggio.

voglio che sta faccia a docerire ogni felicità. Suona la vita mia, dimmo qua la via, da giovani affondrà.

Uccendo tutti i veri e malapprevo, specchio da fornuto e rovinato, quando partisse stane mi chiagneva, con sonno dovutiva capitò. Dimmi chi ti trappena, dimmi quasi catena, saggia me li ha spazzato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 5. In punto.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane.
2: Franco Ricci, Mergellina Blu.

Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.

la via da gioventù, quando tu è nata sull'ata non si può non scordarci. Ma vicino, ma lontano, una canzone ve ne fa, la canzone tiene

0: non costano ma più qualità.
1: Elvira Donnarumma, canzone a Chiara Stella.

Giacomo Rondinella, voce notte.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
2: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

ho poche luci, che ci va più per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra e poche luci.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: È nata una creatura nera e a mamma o chiama Gira. Sì, signor, o chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù o chiama Ciccio, o un tuona. Cadù chiama Peppa, o Gira, chi l'ho fatta? È nera, nera, nera, nera. Con ma che?
2: Questo ritmo si chiama tamburriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mirna Doris, fresca spus.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Canta con me stanotte una canzone, tu casi bella e tiene la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora s'intende una bella canzone. Canta una serenata e marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pensi?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Gilda Mignonette. Tutta

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nuccia Bongiovanni, chi la caspusa ti?

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Angela Luce, e a Napoli ci sta.

0: non c'è bisogno di zincare. Quando vina con c'è, come facette mamma te, usaccio meglio di te. Vuoi sapere che non c'è mettete? Ma te dico tutte cose. Lupanare, china, tutti fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. T'imbastaia, sta bocca bella.
1: Quando mamma te t'ha fatta, quando mamma te t'ha fatta, vuoi sapere come facette?

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Valentina Mastrangelo, Canzone Marinara.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Nora Palladino, canzoni e gelosie.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Sunna, campà, morì, sospiranno un braccio a te. Ti voglio tanto bene. Ti senta in divina, luce stu cor, istanama. A vita mia, sei tu.

vattenno a cor mia, vattenno tua, che via tu lagna. Chissà tu cagna amata si più, chissà ta cagna, e già che tu sei nata cantatora, vai canta.

Fanta per me.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Mario da Vinci. Com'è bella stagione.

0: Gilda Mignonette, Passione.
1: Thank you.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Dana Ghia. Scurdammaso i cos rumun.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, tensioni crescenti sul fianco est della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico e due caccia italiani della NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato che oggi scattano altri 3,3 miliardi di aiuti militari a Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più avanti vantaggio della Russia. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore dell'energia e della difesa. Secondo Zelensky le sanzioni sono un passo verso la pace, il Cremlino invece le bolla come un'azione ostile. Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb, anche senza aspettare l'Europa. L'importante, ha aggiunto il ministro Crosetto, è ripristinare i traffici. Comincia il migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica negli ottavi di finale a Torino gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gennaro Cannavacciuolo e non sta bene.

0: Era la festa di San Gennaro. Quanta folla per la via. Con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia.
1: Era la

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo.
2: Agata.
3: Io mi metto ste cadenti in bocca per non fumà. Non ci vedo e non mi accatte lente per sparagna. Vivo solo col mensile d'impiegato come un

ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A festa e balla. Mi commuovo e penso che ti faceva la partitella tutte sere insieme a me. Ma mi faccio

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: La nostra penisola in questa giornata di venerdì è interessata da una lacuna barica, una blanda zona di bassa pressione in quota, al nord quindi variabilità, nuvole irregolari, la possibilità di qualche breve pioggia o rovescio più probabile tra questa mattinata ed il primo pomeriggio. Esaurimento dei fenomeni via via con schiarite dalla serata. Al centro anche qui instabilità entro il pomeriggio, formazione di rovesci a sfondo temporalesco su molte aree. E poi il sud, variabilità tra sole e nuvole sparse, fenomeni temporaleschi più probabili lungo l'Appennino e la Sicilia centro-orientale. Dettagli maggiori scaricando l'app di Trabimeteo.
4: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
5: Sergio Bruni, Sorriendere innamorata.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Oggi portuto suon, tutto amor. Oggi portuto un cor, appresso a te. Noi giorno mi fai campà. Noi giorno mi fai impazzì. Sto bene, mi fa dannà. Stamore, morì.
2: E notte chi ne si è addormuto male? Ma sto scetate spase ma sto cor. E voce notte si sono fatte rare.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: E a Mario, Uvash.
2: Agenda camba bene sentinella, non da Uvash da mattina sera. Ma chi striscia per te c'è novella, ma come se c'è che testa modera. E invece voglio bene una figliola, che sta in Uvash e non.

mi dice la signora mia, a sto quarto piano non c'ha mai. Io vado dice a quanto certo Dio, in gana terra c'è sta buona assaia, e innanda figlia che la bella sia, o sta con l'ore quando si ammarina. No,

la fatta che la figlia per la vera meraviglia la pistaglia è nata là. Ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei che hanno ragione. Papà, se fra mi pote pitolato, tu c'hai a dove fornì questo basone. Ma i pezzi che con due occhi brillando, c'è una cavallo pure durignando. No, tu lasci tutto e fasci, in areggio, e a meglio areggio, Gesù signore. Vado in mastrascio, e sì signora, ma ben bagliateggio, hanno fatto che la figlia è una vera meraviglia, capisci, bella è nata là.

0: meraviglia, ave sbaglia nato là.
1: Mario San Marco, o solo

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napula.
1: Beniamino Gigli. Nasire Maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, nuove tensioni sul fianco est della NATO. Due jet russi sono stati intercettati nello spazio aereo della Lituania. Sono intervenuti i caccia italiani in forza alla NATO. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era di Trump. Un passo che costringerà Putin alla pace, dice Zelensky. Di atto ostile parla invece il Cremlino. La guerra nel Golfo dopo la nuova crisi aperta dai ribelli Houthi filo iraniani. Il ministro della difesa Crosetto annuncia: l'Italia è pronta a usare la marina per le navi a Bab el-Mandeb. I femminicidi, un'emergenza di primaria importanza, 97 casi l'anno scorso, 34 nel primo semestre dell'anno. Lo ha ricordato il presidente Mattarella in visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, ponendo l'accento sulla prevenzione e l'educazione.
3: Cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo culturale, quindi questo richiama esigenza della prevenzione e quella dell'educazione nelle scuole.
2: Europa League, esordio con goleada della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica negli ottavi di finale a Torino gli azzurri affrontano la Danimarca. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
4: Oreste De Bernardi, addio suono lontana.

Dichi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni gli spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Daniele Pace, Piccere.
2: Piccere, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa, ma sento tutto solo, dito con

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Roberto Murolo, Apalumella.

0: Monica Sarnelli, Lili Kanji.
1: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, shantosa prediletta, a vita voglia di, quando mi ributta.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Tenevo una passione e mi lasciata. Tenevo una speranza e si è perduta, ma sei rimasta tu, tu solamente. Napoli, Napoli, Napoli mia, Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Nuccia Bongiovanni, bambina.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Angela Luce, portatele ste rose.

sette rambo, sette lume, sta finestra in giro sta. Guappa mia, camore e campo, tiene a pannetto consuma. Taglia scinne,

sette sono, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'orrore, quando spunto posti via. E catarro è un segnale, lo stornuta a coppa, e sì, lo stornuta a tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella stanza. Ma rammeggio, lo sa morto, chi l'è guappo e bene e male. Quando è a sera in due giardini, scioglie cane, terre e porte, crac, crac.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Alberto Berri. Vorria.

Non c'è bisogno di tincare. Pandovina, con c'è. Come facette mamma, o saccio meglio di te. Vuoi sapere che non c'è mettete? Ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti i fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. Tambastaia, sta bocca bella.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO che hanno scortato due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso, uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane a Bab el Mandeb sul Mar Rosso, lo annuncia il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e il Parlamento. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via agli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
4: Mino Taranto, o paniello o trombattiera.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Mario Merola, Umari Margellina.

arriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma consola, che tu pieni.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Accarizzami, custi mana vellutata. Fai scordare tutti i peccati. Stringimi in braccio a te. Sotto sto cielo trapuntati stelle. Ma fai sentire.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ogni nota è una magia.
2: Nuccia Bongiovanni, Biondolel.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Nicola Arigliano. Strada anfosa.

è nata una creatura nera. E a mamma o chiama Gira. Sì, signore, o chiama Gira. Sì, Gira, potasi, cadù, o chiama Ciccio, un tuo.

0: Canzoni napoletane. Passione vera. Nuova compagnia canto popolare. Arumb de Scugnitz.
1: Bestia Arumb de Scugnitz.
2: Casa balla tutta vivi.
1: Nuova dama.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, nuove tensioni sul Baltico. Caccia italiani della NATO hanno allontanato due jet russi nello spazio aereo lituano. Intanto notizie contrastanti sui rapporti Washington-Mosca. Il Congresso approva sanzioni contro il Cremlino, ma il New York Times rivela che Trump sta valutando accordi commerciali con la Russia prima della fine della guerra. La guerra nel Golfo, dopo la nuova crisi aperta dai ribelli Houthi filo-iraniani, il ministro della difesa Crosetto annuncia: l'Italia è pronta ad usare la marina per le navi a Bab el-Mandeb. I femminicidi, un'emergenza di primaria importanza, 97 casi l'anno scorso, 34 nel primo semestre dell'anno. Lo ha ricordato il presidente della Repubblica Mattarella ieri in visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, ponendo l'accento sull'importanza della prevenzione e dell'educazione nelle scuole. Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni agli Uffizi, bagnata la teca che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Il maltempo oggi si sposta al centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Una buona giornata da Alessio Verea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
4: Stefano Albarello. Fenesta Vash.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Non mu bene. E dimmi come mu può di. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? A me è destino. Questo occhio bella, tanto, ha già soffrì.

0: Domenico Modugno, la zarella.
1: Che libro sotto braccia, camicetta, fiore blu.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Giuseppe Bellantoni. Luna Cortese.

Hasta Luciana capasse e spassa, scialli lus per tenis. Poi una settimana ma faticas, poi a fermas, le dicesse: io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso. Vado un vas, goppa per tenis.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Fred Bongusto. Statto vicino a me.

Giuseppe Anapeta, Apalumella.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Enzo Fusco, Napoli Casanova.

compare parli guanna, quando guap era un re, era un re, era un re. E figlio da bassotto diventa, mo sa panna una zuppatella, guida

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Lina Sastri, tutta

palle che canzono che mi fila a seba, che cuscio della porma va di svarteggia, d'amore a tutto l'ore, che mi arriva a fare.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Tenevo una passione e mi lassata. Tenevo una speranza e si è perduta, ma sei rimasta tu, tu solamente. Napoli, Napoli, Napoli mia, Napoli bella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 11. In punto.
1: Gilda Mignonette. Viene menzogna.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Lello di Domenico, a canzone Napul.

0: la stierga scurtando un dopocchio.
1: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
2: Roberto Murolo. Anamecora.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Beniamino Gigli, Mare Chiaro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri, non mi voglio fare sorgente.

sarà Nanni.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Sto cuore analfabeto te l'hai portata a scuola e sei imparata a scrivere e sei imparata a leggere soltanto una parola: amore e niente più.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Vera Nandi. Campagnola vesuviana.

quella sotto a stu traina, canta purista che vuol far l'amore, che per il fuoco è questa e stu calore, capo vecchio te nuova fa campare, un impunnito una pezzolla e mattita venne in fronte.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Fausto Cigliano, Napoli e Sorrento.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 12 e 4 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, l'escalation nella penisola araba colpita una base italiana. Alessandro Cisilin.
3: Ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita ha colpito un velivolo F-2000. Non ci sono connazionali coinvolti, a riferirlo al ministro della difesa Crosetto. La penisola araba ha conosciuto un'escalation con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti a inviare la marina, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento.
2: Trump valuta la possibilità di accordi economici con Mosca prima della fine della guerra in Ucraina, a rivelarlo il New York Times che cita fonti a conoscenza del dossier. E Russia, urne aperte per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, Russia unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento che detiene da 23 anni. Alessandro Di Battista dimesso dal Gemelli di Roma, sto molto meglio finalmente a casa grazie ai medici, lo scrive in un post l'ex parlamentare dei 5 Stelle rientrato da Cuba dopo un malore che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Giacomo Rondinella. Tuppo tuppo Mariscià.

nessuno è più fatica a sto paese. Son garzette e piante sono seccate, a gente non ragione già un mese. Sta cosa non può chi, non può chi.

Marisham, muovo con da Marisham. Nessuno ma stu paese, da Carmella si è salvata, ogni d'uni ha fatturata, un uvasa che se dà, yam yam, Marisham.

Buone cungette, mine che pascala, Vicenza e Cile sorro tutte miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla.

0: Buro bui vai ta cura. Buonanotte marescià. Buro bui vai ta cura. Buonanotte marescià. Buonanotte marescià. Buonanotte marescià.
1: Roberto Murolo, settembre con me.

che steve rimare con Maddur stasera. Tutto munna, ma pare più schit e più allir. Non saccio perché. Vieni qua, Luciana. Tu, che ancora a spadella porta dinti e capilla, sa femmina bella che hai voglia vedere.

0: sotto all'occhio di stella sto cuore che balla volesse ballare.
1: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Franco Ricci e Costa, Napolitanata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: La nostra penisola in questa giornata di venerdì è interessata da una lacuna barica, una blanda zona di bassa pressione in quota. Al nord quindi variabilità, nuvole irregolari, la possibilità di qualche breve pioggia o rovescio più probabile tra questa mattinata ed il primo pomeriggio. Esaurimento di fenomeni via via con schiarite dalla sera. Al centro anche qui instabilità entro il pomeriggio, formazione di rovesci a sfondo temporalesco su molte aree. E poi il sud, variabilità tra sole e nuvole sparse, fenomeni temporaleschi più probabili lungo l'Appennino e la Sicilia centro orientale. Dettagli maggiori scaricando l'app di Trabimeteo.
4: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
5: Ferruccio Tagliavini, ite vorriava sa.

0: Ria Rosa, Frasca Nova.
1: La prima appiccicata è sì signora, ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore, e a così sto mi piace parlare chiara. Io sono

e fatto cacchiarone, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputo approfittarò bene, perciò per te c'è buona

Ma sei giunto? E un po' cagnamo a frasca. Sì, io vengo pronto, innamorata fresca. Ven a parlare con mamma, o giorni pasca. E che tu possa spazi, ti capisco, voglio filo ritto, ma se no tu appusca.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Accarezzami con sti mani vellutate, fai scordare tutti i peccati, stringimi un braccio a te, sotto sto cielo trapuntati stelle, ma fai sentire

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Vittorio De Sica, Ucunt e Maria Rosa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, l'escalation nella penisola araba, colpita una base italiana. Alessandro Cisilin.
3: Ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif, in Arabia Saudita ha colpito un velivolo F-2000, non ci sono connazionali coinvolti, a riferirlo al ministro della difesa Crosetto. La penisola araba ha conosciuto un'escalation con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti a inviare la marina, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento.
2: Trump valuta la possibilità di accordi economici con Mosca prima della fine della guerra in Ucraina, a rivelarlo il New York Times, che cita fonti a conoscenza del dossier. E Russia, urne aperte per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Russia Unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento, che detiene da 23 anni. Alessandro Di Battista, dimesso dal Gemelli di Roma, sto molto meglio, finalmente a casa, grazie ai medici, lo scrive in un post l'ex parlamentare dei 5 Stelle, rientrato da Cuba dopo un malore che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Irene Fargo, ad Artolini Napoli.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giacomo Rondinella. Quando tramonto sole.
2: Quando tramonto sole è tutta cosa.

Vaga trovann una cascia forte. Indovinata, per ne faghi. Non tenga titolo, non vivi rendita. Non c'è un vestito o quello a me. Ma la cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia. Vaga.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Fausto Cigliano, Rosa Mieti Rose.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Lucia Lucì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, passione vera.
2: Cantano i cori April a Napoli. In tasta varca i tebulezza ma sa. Oi Maranà, cantama tutti canzona. Oi Maranà, oi Luna, Luna, manna miraggia la felicità.

Non appena andava a letto, salvo un vaia, e io dicendo

da loro, stamattina, una veste seta fina, che la forza può portare, lascio l'assunto in un signore, da patano surda di ella, a un bello muratiello, la giundice suspirà.

0: io ti ho citato, non devire sopportare.
1: Lina Resal, Toglia Cussi.

giornale a Milano, la piccola modella, romanzetta di grillo, ma per tenere a così, e proprio dentro a casa, ma c'è un po' da scusa, e trovami le scusa, mi scelgo.

smanie fa signori spien un sacco lì. Tu fa bella figura da ti piace un pare. Tu va porto capire quando cazzutella. E invece carmanella ti fai chiamare a me me la sei. Però, quando ti piace pizza e allucca.

Luna Peace, Zerti Pumarola, una pianta e rosa tenera e gentile. O viente, una camisa e due lanzuoli. Questo è il balcone tuo. Tu questo sì, c'era sella, c'era sé. Vinto il tempo e il limone, ma rialasta, non schiava.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, l'escalation nella penisola araba ha colpita una base italiana. Alessandro Cisilin.
3: Ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita ha colpito un velivolo F-2000. Non ci sono connazionali coinvolti, a riferirlo al ministro della difesa Crosetto. La penisola araba ha conosciuto un'escalation con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti a inviare la marina, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento.
2: Trump valuta la possibilità di accordi economici con Mosca prima della fine della guerra in Ucraina, a rivelarlo il New York Times che cita fonti a conoscenza del dossier. E Russia, urne aperte per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Russia unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento che detiene da 23 anni. Alessandro Di Battista dimesso dal Gemelli di Roma. Sto molto meglio, finalmente a casa, grazie ai medici, lo scrive in un post l'ex parlamentare dei 5 Stelle rientrato da Cuba dopo un malore che lo ha costretto ad un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
5: Gabriella Ferri, a tazze e caffè.

Sergio Bruni. Non

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenêtre ca luciva.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Matalè, chiavo vergine e chi brena. Ui, Matalè, da sta fortuna scavazza. A te, casizzitella, tu dongo stu consiglia. Capura si sozzingara, sono stata mamma e figlia.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Ebe De Paulis. Qui fu Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, anima e cora.
2: Giorgio Consolini, Valento e Vento, Torn.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina Blu.

la giudizia cuscì signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: chi è napoletano canto con l'amore.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Gloria Christian.

0: Facimmo un'arta da mattina a sera. Io so sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia niente. Ho vinto sciascia te ma stata attenta.
0: Per te ma sto perdendo una fortuna. Guardate alla pacchella faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone. Vattene tu sio prima chiacchierone.
0: Si mi sposa Mariannina, ha già casa a Margellina.

0: Sì, tu mi cerca scusa questo incidente. Io ti perdono e dica, non fa niente.
1: Io sì, dove cadde un'occhiata in terra. Tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 15. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La guerra del Mar Rosso, gli Houthi hanno colpito la base italiana di Taif in Arabia Saudita con danni a un caccia F-2000 ma senza feriti connazionali. Il ministro della difesa Crosetto valuta l'invio della Marina nel Mar Rosso. E in Italia i 5 Stelle chiamano Crosetto a riferire alle Camere sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani in Arabia Saudita nel pieno del conflitto con l'Iran era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Aggressione in una scuola a Roma, a Centocelle, un 13enne ha aggredito la docente con spray urticante e coltello. Riprendendo la scena su Telegram, l'intervento di un compagno ha evitato il peggio e il giovane è ora sotto interrogatorio dai carabinieri. Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli ed è tornato a casa dopo l'intervento alla testa subito a Cuba. L'ex deputato ha ringraziato su Instagram il personale sanitario e i sostenitori per l'affetto ricevuto. Terminata la prima giornata di Europa League, la Serie A riparte con l'anticipo Monza-Sassuolo prima della sosta per la nazionale. L'attesa è tutta per il big match di domani tra Roma e Inter, entrambe in testa a punteggio pieno. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
4: Nina Landi e Gino Maringola. A Zingara.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Io non mi scorto, no, i tengo a mente. O bene, io male sta passione amara. E amara come si, tu ma si cara. Chiù cari tutta vita, si per me. Ma che t'importa a te, se sto soffrendo? Per sto cammino che mi dà dolore.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Ho scelto un nome eccentrico, Ninì Tirabusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai Tirabusciò, mai più ti rivedrò.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Canzoni napoletane. Passione vera.
2: Gabriella Ferri. Agascia Forte.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Roberto Alagna, Ian Cassa. Napoletanella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Dammi il, che pigliatil, nuvasa, tu zirillo con ma che stavucchella, che para narusella, no poco pucurilla appassionatella.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Tullio Pane. Tarantella internazionale.

0: Anna Magnani. Aggia perduto o suon.
1: E notte chi ne si è addormuto male, ma sto scetata e spase ma sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

te voglio bene, tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, più poche lune, e come dolce questa serenata. A bocca tu s'accosta più vicina, e tu t'astrigna a me più appassionata.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo, Sarra, chissà.

Non un succhio concetto, ma sul Lilli Cangì, chantosa prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnolo, ma sono nato con Timola, metta coppa, chi voglia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La odiava per un debito ricevuto, così i compagni di classe dello studente di una scuola media a Roma che stamani ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il tredicenne è ora ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri e dalla procura per i minorenni, ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante. Il ministro dell'istruzione Valditara esprime vicinanza alla preside dell'istituto. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano danneggiato ma nessun militare italiano coinvolto nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Urne aperte da oggi a domenica in Russia per il rinnovo della Duma. Poche sorprese sull'esito del voto. Russia Unita di Putin è maggioranza da 23 anni. Il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione, esclusa per presunte violazioni di legge la lista Iabloco, contraria all'intervento in Ucraina. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Sergio Bruni, il Palum.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Ferdinando Rubino, Acquaioli Mergelline.

questo marito che l'ha adornata, ma parotella tanto che è geluso, però non te ne sangue in te vena, e ti che è lunga

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Cantano i cori April a Napoli. In tasta varca i te volesse masà. Oi maranà, cantama tutti canzona. Oi maranà, oi luna, luna, manna miraggia la felicità.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Francesco Albanese, Napoli che non muore.

sto paese, casi di proro naso mora accise. Ricetta bello mia che sto paese, casi di proro naso mora accise, casi di proro naso mora accise. È la ricetta di pazienza, scusa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Gloria Christian. A gelosia.

Istu cor e masti forcia, sempre in faccia a forgiatella, mina, umantece e martella. Punu cor angatana. Ma però, stu cor è tuost, è nacciare consistente. Ca martiello e fuoco ardente non ci può fatica. Sta canzone, ven a te, Catarina.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Roberto Murolo. Malatia.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Tullio Pane. Funiculì funiculà.

anime ne sagliette, tu sai addò. Addò, sto cuore ingrato e chiù dispiette,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La odiava per un debito ricevuto, così i compagni di classe dello studente di una scuola media a Roma che stamani ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il tredicenne ora ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri e dalla procura per i minorenni, ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante. Il ministro dell'istruzione Valditara esprime vicinanza alla preside dell'istituto. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano danneggiato ma nessun militare italiano coinvolto nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Urne aperte da oggi a domenica in Russia per il rinnovo della Duma. Poche sorprese sull'esito del voto. Russia Unita di Putin è maggioranza da 23 anni. Il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione, esclusa per presunte violazioni di legge la lista Yabloko, contraria all'intervento in Ucraina. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
4: Stefano Ferruzzi Orchestra. Mamma mia che vo sapè.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sto cuore analfabeto te l'hai portata a scuola e si è imparata a scrivere e si è imparata a leggere soltanto una parola: amore e niente.

0: Nunzio Gallo, vorria.
1: Canzoni napoletane, io tu vorria vasà.
0: Cambardella, non mi guardate.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: È nato una creatura nera, e a mamma o chiama Gira. Sì, signor, o chiama Gira. Sì, Gira, votasi. Cadù o chiama Ciccio, o un tuona. Cadù o chiama Peppa, o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera, nera. Comma che?
2: Io non capisco e voto. Che succede? È che la casa vera non sa credere, non sa credere. È nata una creatura, nera nera, e a mamma chiama a gire, sì signore.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Roberto Murolo. L'Ariolà.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Che sono tornati a fa'?

0: Dall'occhio di stella sto cuore che balla volesse ballare.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.

Dint na riz, ca tengo cor, amor, che mi saputa fa. M'n fu una mana, dinta stonna chiara, mi faccia a croce, prega e mi salva. Mar, so padrone rumar, ma in un poco d'amor, padrone non so.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social, e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma, a Ostuni. Un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina. E l'Unione Europea critica il voto russo parlando di democrazia erosa, mentre i 27 non trovano l'accordo sul rinnovo delle sanzioni alla Russia. Proseguono i raid con feriti a Kharkiv e vittime registrate nelle regioni di Kursk e Zaporizhia. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giulia De Palma, Anna Mecor.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Consiglia Ricciardi. O mese de rose.

Io sono buona, ma sono tutto cosa. Vorrei sapere una cosa, ma la verità. Certo, mi ho fiata, vega che ho morito. Perché mi ho facito? Uè, chiamo a Francossà.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Cristina Fontanelli, Scapricciatiello.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Marcello Colasurdo. Candelora.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Vorrei sapere che se mi dite facete sempre la faccia amareggiata, ma voi quando è più brutta la facete più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida tazzi caffè parito.
2: Vorrei sapere che se mi dite facete sempre la faccia amareggiata.

0: che tutta da stupire, mo che vado arrivare.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Giacomo Rondinella, buona fortuna.

0: canzoni napoletane, ma sono innamorate te.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati, Tammurriata novella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Vaga trovando una cascia forte. Indovinata, ve ne faghi. Non tenga titolo, non vivi rendita. Non c'è un vestito o quella mi. Ma la cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Silvana Martino. Fresca, fresca.

raggio d'un sole. Usti veste caso asciute, si guadagna la salute. Che piacere, che godere, e ti asciutti.

questo caso asciuta si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: Custo caldo casa amore, stando fresca rigna amore.
1: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Franco Ricci, Napoli Casanova.
3: E so sbarcato in terra marchiare, tre cumi di bevascia sanità, sotto i coppi innamorati, due maestre ingannaccate, due marite in un bar, vecchie cave su città. E che tappa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 19. In punto. Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Quando coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiere esulisse sto cucchiere, capiglio cuore mio po' forastiera. Signori, quando riuscite, ribellizzi sta città. Signori, chi può fa, e non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o cuore, non è forastiera.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Vittorio Marsiglia. Teresin, Teresin, Teresin.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Movo conto, movo dico perché sono venuto qua. Tup, Mariscia, rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa, è un beso. Voi la vita fa restare.

0: buonanotte.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
3: Gloria Christian, Lazzarella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Roberto Murolo, Napoli.

la intendi col padrone di un caffè. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci.

ma cattaie lo cappelluccio tosto 3 anni fa. E a 3 anni lo tengo sempre in capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatto verde chiaro. Era un abito e papà e m'ha detto accusatore, non lo posso reputare.

0: ridotto il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non te trovo, o portiere te n'ha chiave. Dove è andata?
1: A sole e ballo.
0: Mi commuove e penso che te faceva parte della tutta sola insieme a me. Non me faccio o solitario, guardo in cielo e penso a te. Agatha, tu mi capisci? Agatha, tu mi tradisci? Agatha, guarda, stupisci. Ha ridotto quest'uomo per te.
2: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
3: Tu sei la più bella cosa che tiene sto paese. Tu sei come una rosa, rosa magisa, sti carne profumata. Ma mettono dentro il cuore come fossero l'essenza. E chi sta amore

0: Canzoni napoletane. Sì, como zucchero.
1: Ferruccio Tagliavini. Coran Grat.

0: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
1: Questo ritmo si chiama tammurriata in tutti i popoli del mondo. La musica nasce con il ritmo che somiglia

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Non c'è bisogno zincar, pandovina, con c'è. Come facette mamma, usaccio meglio te. O sapè, cringe mettete, ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti fravoli e sardine, mele, zucchero e cannella. T'imbastai, sta bocca bella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Da oggi in vigore il decreto legge che abolisce il bollo auto dal 2027. Le opposizioni accusano usati i fondi del PNRR. Per il ministro dell'economia Giorgetti invece si tratta di risparmi del PNRR, quindi ormai soldi nazionali, e di come impiegarli decide la politica.
3: Come non sono risorse europee, del bilancio dello Stato ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare. Può abbassare tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle a miglioramento dei risultati di bilancio.
2: 13enne ferisce la docente in una scuola media di Roma. L'aggressione in classe con spray urticante e coltelli. Voleva fare una diretta via social. Il ragazzo interrogato dai carabinieri e dalla procura per i minorenni. Colpito un caccia Eurofighter italiano in una base italiana in Arabia Saudita. Nessun militare nostro connazionale ferito. Si intensifica la missione dell'Unione Europea Aspides nel Mar Rosso. Prima degli azzurri, area di grandi sfide in Serie A. Domani Roma contro l'Inter. Entrambe appunto punteggio pieno, stasera antipasto Monza-Sassuolo. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
4: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lusingama.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Franco Ricci. Funiculi funiculà.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Angela Luce, Prezzatella Acaver.

0: Ah, che ritto, mi spuso, pasca un burlicchio, e te mana dovuto.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Guarda il mare com'è bello, ispira tanti sentimenti, come il tuo soave accento, che mi desto fa sognare. Dai giardini odor d'arancio, un profumo non va uguale per chi palpita d'amore.

vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei vi presentate. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parite.

0: dolce sotto tazzo, fino a poco ma da arrivare.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Amici di Canzoni Napoletane, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo ancora variabile in gran parte dell'Italia nelle prossime ore, anche se si va verso un graduale miglioramento del tempo. Resta il fatto però che oggi qualche acquazzone sarà ancora possibile sulla fascia alpina prealpina, nell'Italia centrale, Emilia Romagna compresa, e poi anche al sud qualche locale acquazzone in Campania, in Sicilia e nel Salento. Nel weekend al centro-nord tempo in netto miglioramento sin da questo sabato, invece avremo un sabato un po' variabile al sud, con qualche residuo piovasco. Domenica invece sarà estate in tutta Italia. Per dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
4: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
5: Emilio Pericoli,

aquilo che giurai che ti sposavo, una casa da affittare in doppio quartiere, e poi truccata ti mannavo, mezzo duetto

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Sergio Bruni. Compagni tutto l'ora.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: O ben a me non si poteva dire una parola. Cercava prima i tutti i fa carriera, per farla fa vita la signora. Quando la guardava, mentre cresceva, mezzo alla tesciura, e me la accarezzava con pensiero. E chi la guardava, e chi la voleva bene.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Marcello Colasurdo. Papanel.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Vorrei sapere perché, se m'ave dite, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta vi facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.

0: spontaneamente.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Gloria Christian, Cerasella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Franco Ricci, Santa Lucia.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Lina Sastri. Povero coro.

Andrea Sannino, pigliate una pastiglia.

vitamine, glicerofosfato, bromotella, visionato di DTB carbonato, borotac e semelina, cataplasma e semolina, una gustata fiorentina, mortadella e due panini con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 00.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Rondinella partenna ha scritto poesia a Dio. E mo come dice a Dio, pure tu, parto tutto il mondo con te. Solo settembre resta con me. E mo tutte le cose belle che so. Niente, non so niente. Perché solo settembre resta con me.

ma che trovano una cascia forte e hanno divinato per non fa che. Non tengo titoli, non vive rendita, non c'ho un vestito per quello a me. Ma cascia mi necessita, o forse la già tenè. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita, tra buon'anime e fisofia. Non c'è il re capillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel vento.

sono ricordi che in Gattaforza solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico, io un gotte a tizza senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia malallara. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambolemiccio, una lenda in attuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio.

vaca trovando una caccia forte, ma qua che c'era c'ho vagati. Certe reliquie, certi cimeli, che piena poro vanno sparì. San Casimiro martire, sta caccia fammi venire. Taggio a mettere tutte le lettere, ma scritto la mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e lo fa chissà colore.

dico voglio bene a chi mi sento, ma le parole più carnale e dolce.

0: Canzoni napoletane, tu sei una cosa grande per me.
1: Roberto Murolo. Maruzzella.

0: Maria Nazionale, tutte sere.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
0: Sergio Bruni, me son briacate sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ho sentito sto calore, mamma bella, sto squagliando, non capisco come fanno certa gente a camminare. Io per me passa giornata in dall'acqua a Margellina, mezzo e 7 a mattina, perché mangia a rinfrescare.

asciuta si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: godere. Questo caldo casa mora, stando fresca rigna fora.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
3: Felice Dobrilla, Rosatè.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Isa Landi, l'uggetel da fantasia.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: A Vuccatusa, a costa più vicina, è tutta strigna me più appassionata, con una chitarra e un felice di voce, con te vicina, canta e su felice. Amore, non posso più scordarmi di te.
2: Una voce, una chitarra o poche luna.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gabriella Ferri, Tu vuoi fa l'americano. Coppia Voccia e Nati El Sci, A Zita un Cutignoso.

capriccio no pamore, un po' nuova se può cardente.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Ah, com'è bella stagione, senza lampa, senza tuona, senza vient a cammanà. Ma si fa caldo a mattina, fai un bagno a mergellì, ti rifrisco la palla, una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro, e una zatella bionda affianco a te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 22. In punto. Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Nino Veglia, Napolo, che se ne va.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Conny Francis, Torero.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Stanotte un saluto a sta fenestra d'oa luna, una festa tutta argenta sparsa già. Scin, oi bella, casto senza compagnia. Ma l'ha lavata mamma mia.

finora. Se vuole io posso, grazie, e sammo che a signor. Ya, ya. E allora poi...

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Valentina Mastrangelo, Cannatella.

e non sta bene. Sei una vigliacca, Marie. Mi spacchi il cuore, ma fai cilecca, Marie. E non ti faccia sci. Te scassi sci. Se tu riesco con me, te compri sci. Si può, trova sci. Povera te. E non sta bene, Marie. Bella.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Gabriella Ferri, o surdata innamorata.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Nuova compagnia canto popolare. Cici Renella.

c'era una lana, teniamo un gallo, tutta la notte ci va a cavallo. Ci c'era una lana, teniamo un gallo, tutta la notte ci va a cavallo. E se ci chiama posa della sala, chi c'è l'ugala del cicceranel? E se ci chiama posa della sala, chi c'è l'ugala del cicceranel?

faccio più love se le ma tu in ci sono nata delle magalline ne faccio più love se le ma tu l'avevo imparato in mangia paranale, chi sei gallina di Ciceronale. L'avevo imparato in mangia paranale, chi sei gallina di Ciceronale. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale a voi, si non ne vedo mai il canale, chissà la foto del Ciceronale. Ma non ne vedo mai il canale, chissà la foto del Ciceronale. Ciceronale a voi, si pone bella. Ciceronale a voi, si pone bella. E Ciceronale tenevano un culo che pareva un coppo d'atura. E Ciceronale tenevano un culo che pareva un coppo d'atura.

0: Viendo l'isotta bunnella, chi per un pesce per un cerenella. Si c'è una bella me, si può ribella. Si c'è una bella me, si può ribella.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Chi dice che l'amor è novellina amare, o è nata senza cuore, o non ha saputo ma. Dincelo tu, Marì, l'amor che cos'è? Che mette mbietta a te, mbietta a me? Dincelo tu, Marì.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gloria Christian, a Sorrentina mia.

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: Serena Rossi, occhia carragionata.
2: Consiglia Licciardi, maggio si

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 18 settembre. Sono le ore 23 e 3 minuti. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Roberto Murolo. Core analfabeta.

0: la maestra elementare Clementina Santafè, che è costretta a sopportare un becil come te. Tu non hai galanteria, tu non conosci sciccheria. Ca, se non si trovavi io, sai che guai sarai per me.
1: La maestra elementare Clementina Santafè è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non do la via, sa che guai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni a ca. Dimmerai un uaso mocco, diriamo un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere, dice un po' che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tu mi avevo pescia, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretina. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Se mi fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste due volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho. Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi faccio da un balcone per venire a salutare. E tu adesso vieni a mente che stasera ti ha purgà. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va,
2: là. Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
3: Canzoni napoletane. Perché la storia non si dimentica, si canta.
0: Alberto Amato, Mare.

0: sia lontornata, tu non ti scordar di me.
1: Canzoni napoletane, le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Sergio Bruni, Uvesuvio.

precetto e tutti i giorni mangiano tu sacca. Tu vestita è scollacciata, sta spaccata non mi va. O russette, sigarette, calzoni alla maschietta, niente.

gonnella, ehi sta gonnella, a mette un cuore a te. Da pautista non mi piace, l'apparato non mi va. O tennista, la pelota, l'ippodromo, la palla nuota, ma anche che

0: Marianni!
1: Marianni!
2: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
3: Uso Ceriel, sotto sto traina canta purissa, cavo fa l'amor, che terra e fuoco, e chest, e sto calore in capa, beghiuta, e non va fa campa.
4: Io vanno più le gamba tutta vita, l'amore tutto quanto mi cercate, non serve che fra voi va appiccicata, chi non decidi stessa che già fa. Siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete.

sotto a stu train, quando purista stavo a far l'amore, che terre fuoche che sta stu calore, capo vecchio te nuova fa tampa, un impunnito una pezzolla e mattita venne pronta.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Alberto Berri, Maruzzella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Gabriella Ferri. Tammurriata nera.

Non sagrera, non sagrera. È nata in un criatura, nira nire. E a mamma chiamma a gire, sì signore.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Nuova compagnia Canto Popolare. Canto dei Sanfediste.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Accarezzami, costi mano vellutata. Fai scordare tutti i peccati. Stringami in braccio a te. Sotto sto cielo trapuntati stelle. Ma fai sentire.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Mario Trevi. Tarantella internazionale.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Maria Canaria, tenono Canaria, ca gent cant tante cantatur. Ma è pazzariella, quando stai in amore, rompi i fierra da iola, sbattisci il

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Nino Taranto. Tarantella segreta.

fa, se cangiose quei mussi, non che fanno fa, troppo famoso lo ghiaccio, scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi ne va ora senza giada, come chi arrò.

Stamma sulla mamma e potrà, ma se c'è chiuso qui posso un buso che vanno fa, da danna scusa che porta chiuso senza scusa. Ti batte forte da sulla morte cancellarà, dove sta

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Roberto Murolo e Lina Sastri in Resta con me.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. È mezzanotte e due minuti. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Renato Carosone. Serenatella shue shue.

0: Canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Giovanna, indifferentemente.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mamma, ma legge sta malinconia e sapa cama aperta per st'amore. Ma fa una smorfia finta d'allegria e poi ma stregne forte in coppo cuore. No, non lo dica, o male che mi fai, o campo, o moro, non ci lo dica mai. Addio, mia bella Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Aurelio Fierro.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Vittorio De Sica. Napoli che non muore.

Poi pura sera cada braccia Napolo, cura guardata cruda. E vai quanta la fusione splendida, la voce del tutto. La voce cada figlio ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho solo

La taglia un paradiso e taglia maglia sullo delicio voglio cantare. Qua faccia il nuvolo con barca all'estero.

a Zoe Carinza all'occhio ma può leggere a testa di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amanda che il nostro ci avvicina puntualmente. E smania, e desideria.

taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupilla, che leggerezza. Le bocche strane, non so che strane, la distanza.

Di chi? Se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingle francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni gli spingle o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingle francese.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fernando De Lucia, Luna Lu.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Gloriana, a guardaporto.
2: A guardaporto, bella professione, sempre che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre manzi la trassa, ma vene frisca frisca e pavettassa. Sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Noi e papam, isasillata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5%, l'anno rinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
3: Carmela!
2: Ai!
3: Carmela!
2: Ai!
3: Fammi salire tuo marito.
2: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatamelo con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
4: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 19 settembre. È l'una. È due minuti.
5: Gabriele Vanorio. O Marianariel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Gaston Micheletti. Commozione.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Ora, cor grata, t'è pigliata a vita mia. Tutta è passata e non ci pienso più.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ria Rosa.

0: FM, DAB e streaming.
1: John Thiel, Pazzarelle.
2: Tu canta il vuol come a palumelle, tappicce luce come una stella. Quando siente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutti vasi comune, perché si pur tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella. L'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo cardillo e mi console, e ti senti cantare, pazzarella mia, oi pazzarella.

Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e vuoi tutte vase comune, perché si vuole tu si cresciute, se siente piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, ti una voce lo cardillo e mi console, e ti senti cantare, pazzarella mia, oi pazzarella.

tu pozzo la sa chiù. E mo giuro per giurà, come mo giurasto tu. Per forza. E quella che mo vuoi parlà. E chiuda la radio. Ma per destino. Già nu pianina.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Domenico Modugno, resta con me.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.
2: Invece

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Marcello Colasurdo. Candelora.